0: la signora è partita. L'attendeva un calesse e sulla via già corre di Parigi. A Nina pure prima di lei spariva.
1: Io so, ti calma.
2: Che vuol dir ciò?

sì che feci un esse torrore, gelosa smania dell'uso amore, mi stacce l'alma, più non ragiona, non le perdono, più non avrò, vuole fuggirla, non ha potuto, non li la spinto.

barone fu ferito per 1 milione. Alfredo è in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore.